soffocati dalle parole, dalle immagini, dai suoni che non hanno ragioni di vita, che vengono dal vuoto e vanno verso il vuoto. A un artista veramente degno di questo nome non bisognerebbe chiedere che quest'atto di lealtà, educarsi al silenzio.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Fogli di giornale sparsi per coprire sangue e parole vere. Televisori accesi come specchi di falsità.

0: RadioCittàAperta.it, la tua radio online.
1: Tra un cavallo e una formica